Figli dei vivi, tu ex volontate Padre, scoparanto e Spirito Santo, per mortem tuo mundo unificasti, libera me, per ex factum corpus et sanguinem in tuum, omnibus iniquitate quis est, et universis malis, et fac mi tuis in venere.

0: Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
1: Officium de Feria Quarta, Hebdomade Quarte.